0: Lucia d'amore avvampa.
1: E favelli ho detto,
0: mudite, ella sengia cola del parco Nezzolingo Vial, dove la madre giace sepolta. Impetuoso toro, ecco su lei s'avventa, quando per l'aria rimombar si sente un colpo, e al suo repente

0: Lucia forse l'amo.
1: Puntua e ridite!
2: Ogni alba!
1: E dove?
2: In quel viale!
1: Io fremo! E tu scopristi il seduttor!
2: Sospetto io no soltanto! Ah.

0: cosa s'è d'opporsi?
1: Non temer! La lunga assenza del tuo nemico, i fogli da noi rapiti e la bugiarda nuova, egli s'accese d'altra fiamma.

avanza, il simulato foglio porgimi ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia. E qui, fra applausi, liete grida, conduci Arturo

0: tempo sposo.
1: Ma
0: te saprei saltare
1: la tomba a me s'appresso.
0: Ora fatale questa. Odi, arrivi con l'elmo a scendere, vedremo il tron. Aria, prostrata nella polvere la parte ch'io seguia.
1: Ma io tremo
0: al precipizio orto.

onde sul franco suolo all'uom che amar giurasti non giungesser tue nuove. Io stesso un foglio da te vergato per sicura mano